stato la regina del mio metà. Venganza, qualche ragazza, quella gioca me l'ha. L'ha mai vista una mattina con la regina del mio metà.